0: Lese, kirangke, nelu siete, trupe, nese, rana? Lese.
1: No, lese, shuten, chako. Lese, la.

chakbu tapju ni thile dog di lobja joa mi jing nunga gi kunju kyang chi zui ring lu ba yun tu gu zun so la ga we mi shi du yu ni yu ben na chu gu cui ming gi cha ju la shu ba ta chang bu ling du cha ju jian ki pa ma tang gi gen ki tia gar jer dong tang yun ju che di chu gu ge ja dian ba pa ma shu me pe be nu shu ju be ti shu du zui xie gu kum xi ne guo zu di gu zhang suo gi lam tuang ju si chu gu le lam tu zhi wei gui long jian yin yang tuan yu to long lam tu chi gen ki de bu shi du mi yu wei nie bang min du